0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: I protagonisti del nostro spazio Disco Viaggio sono ben due DJ italiani, Molella e DJ Dado. See the Difference, la versione remix Progressive fatta appunto dal grande Flavio Daddato, disco prodotto da Molella insieme a Dasher Senator, è il nostro Disco Viaggio.

0: Molella con la sua See the Difference, remixata dal DJ Dado. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: del gruppo Radio Number One.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio è un pezzo che ha cambiato la storia della musica negli anni 90, concepito dal grandissimo Roberto Concina, che tutti conosciamo come Robert Miles, uscito nel 1995 e diventato il disco più venduto al mondo nel 1996. Il disco Viaggio è Children.

0: Robert Miles, grandissimo, con la sua Children dall'album Dreamland, è stato il nostro disco viaggio.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona la storia.

Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te. One Dance. Qui suona la storia.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, benvenuti su Bad Dance. Arriva il nostro Disco Viaggio. Oggi ritorniamo indietro al 1996. Uscì un pezzo straordinario firmato All Live, era You Are Not Alone. 4 anni più tardi il DJ Andrew Tannenberger, ovvero ATB, ne fece un remix spettacolare. Goditi questo viaggione.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: passione di una volta. I suoni di adesso. Emotional Power su One Dance.
1: I took the long road across the ocean.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi ti riporto al 1994, il protagonista è un DJ italiano bolognese, DJ Panda, questa è It's a Dream.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 6:02.

0: seconda puntata della settimana, eccoci puntuali con la storia della dance. Ciao a tutti, un abbraccio da Nino Brown e da Jean-Luc Duval, pronti a ballare anche oggi in questo martedì primo di settembre, il primo è dei Datura.
1: La storia della dance.

Addirittura che hanno sostanzialmente rielaborato e riarrangiato in versione dance l'intermezzo sinfonico della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte. Questa Will Be One è entrata nel cuore. Datura che si sono formati nel 1991 e hanno cambiato genere. All'inizio hanno sperimentato tantissimo, poi sono andati sulla musica un pochettino più veloce con Infinity, Angeli, Domini, per poi rallentare con Voodoo Believe, The Sign, e poi si sono adeguati a quello che era il sound del 2000, e questo disco veramente è entrato nella storia. Sound 2000 che aveva anche il DJ Ross. Arriva lui con The

che sentite quello del tamarometro, lo strumento che misura quanto un disco sia tamaro da 1 a 10, siamo a 9 e mezzo, quindi complimenti vivi al mio amico, socio e compare DJ Ross con questa perla dei primi anni 2000, dal 2002 anche questa, come Will Be One, Dreamland. Il DJ Ross ha fatto un sacco di produzioni nei primi anni 2000, ma soprattutto

bello tamarro il mio amico, eh? Con la sua banana in testa. Una volta aveva la banana, adesso. Ciao Ross, so che ascolta spesso e volentieri la storia della dance quando è in macchina. Tra i suoi remix più famosi ricordiamo anche quello di Obsession.

cari, a riascoltare Obsession degli Aventura. È stata in classifica per 2 anni e mezzo. L'esplosione della baciata. Qui è importante sto pezzo, eh.

pensamento, io penso già al testamento. Ma attenzione, parlando dei remix del DJ Ross, questo non me lo ricordavo nemmeno io, ma è importantissimo, perché ha fatto il remix ufficiale di Happy Hour di Ligabue.

la domanda è questa: l'avevate mai sentito il remix del DJ Ross? Tra l'altro Ligabue non fa mai remixare i suoi dischi a nessuno, quindi complimenti al DJ Ross. Solo Vasco ha fatto fare vari remix agli Eiffel e soprattutto a Molella. Un altro remix del DJ Ross è diventato famosissimo, ce l'ascoltiamo integralmente, quello di Luca Zonemai.

3 in Europa, arrivò il 12 luglio del 2004. Questo è il successo di Luca, questa cantante brasiliana che partecipò tra l'altro anche al Festival Bar. La versione remix è quella del DJ Ross, appena sentita qui nella Storia della Dance, che è una materia e va studiata. Mi è venuta voglia di andare in Brasile, ma non c'è il volo, abbiamo solo quello che va a San Salvador. E allora, sempre d'estate, Moonlight e Azzotto.

0: Salvatore.
1: Sì, signore, è San Salvador, non è Salvatore.
0: Salvatore.
1: Non è proprio San Salvatore, San Salvador.
0: Salvatore.
1: Allora faccia come... Ma poi chi è Salvatore? Scusi, suo figlio.
0: Salvatore.
1: Chi è Salvatore?
0: Salvatore.
1: Chi è?
0: Esci dall'acqua. Ma si viene la mattina a casa, perché io un cancio tu puoi tavo, quindi te può fare da piedi.
1: Credo che sia di Bergamo questa signora, te può fare da piedi.
0: Salvatore.
1: Basta, ma Gianluca hai preso tutti i nomi, San Salvatore adesso.
0: Salvatore.
1: Quindi Ralfi Rosario diventa Raffaele.

0: Ferrari, e l'anteprima e le interviste insomma furono condotte da Marco Maccarini, all'epoca era su MTV, insomma ci ricordiamo i tempi di MTV che purtroppo non c'è nemmeno più. Ma attenzione, ci colleghiamo con il Festival Bar di quell'anno, ci sono proprio Bossari, la Marcuzzi e la Hunziker che vogliono presentare un artista. A voi la linea.
1: Ragazzi, mettetevi un pochettino più a destra, destra.
2: Destra nostra o destra tua?
1: La vostra destra, mettetevi lì così, destra. No, dai, dai, vabbè, dai, al centro, più al centro, okay, del palco.
2: Più al centro.
1: Così sorridete, mettetevi in posizione, dai.
3: Posizione?
1: No, dai, fate le serie. Facciamo un esperimento, siccome solitamente c'è un solo fotografo che fa le foto, sì, a voi due, invece adesso tutto il pubblico di Taormina vi farà una foto quando avrete finito di presentare il prossimo artista, va bene?
2: Okay, ci siamo. Okay,
1: facciamo,
3: allora,
1: ok,
3: vai.
1: Quando alzate la mano, ok, allora, petto in fuori e pancia in dentro. No, il contrario, dai, dai, fate le serie. Pronti? Vai.
2: Pronti con
3: Looking for Something
2: Major!

chiama Looking for Something, il disco di Deja dall'estate del 2002. Abbiamo sentito prima la presentazione live di Bossari, La Unziker e Alessia Marcuzzi proprio dal quel Festival Bar. Deja, maggior successo ottenuto nella primavera del 98 con Restless e poi la tripletta storica che insomma vede Restless, The Game e Shock, o meglio Restless e Shock, The Game. Poi ha fatto altri singoli, Singing Na Na Na, questa Looking for Something, e subito dopo arrivò Hot Stuff. Attenzione alla chicca, l'hai mai sentita questa?

0: La storia della dance.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
0: One Dance. Qui suona la storia.

Tommaso Vianello e Mauro Ferrucci pensarono bene di riprendere il tema della Serenissima. Il rondò veneziano diventò un grandissimo successo, anche perché abbiamo già raccontato più di una volta la storia di questo pezzo e dell'uscita dal Grande Fratello di Tommy V. Esplose veramente in tutta Italia la versione cantata da Cece Rogers, appena sentita qui, della storia della dance. A proposito di violini, c'è un altro pezzo che appunto contiene una melodia straordinaria fatta con il violino, ma è completamente diverso. Arriva il disco Viaggio di Gigi D'Agostino.

Progressive Dream che hanno fatto la storia in quel lontano 1996. Signore e signori, sentita un sacco di volte, non ci stanca mai Gigi D'Agostino con questa poesia che si chiama Gigi's Violin, il periodo Le Voyage nel quale esplose la musica Progressive Dream, prima nelle discoteche e poi arrivò in radio, perché il giro delle cassettine era così vasto che alla fine anche i radiofonici si convinsero a passare questo tipo di musica. Tra l'altro io adesso voglio condividere una cosa che ho fatto insieme al mio amico Eddie Rox, un mashup tra Gigi's Violin e L'Ultimo dei Moicani, ovvero il disco I Will Find You, quello che tanto per intenderci metteva Ricky Leroy per aprire la pista insieme a Franchino, anzi per aprire il suo set. 7MQ, da una parte c'è Moicana, dall'altra Gigi's Violin.

lento, ma in questo caso non è violento. È un viaggione per due pezzi che hanno fatto la storia. 7MQ, 7MQ se lo volete cercare su YouTube, si chiama Moicana Svajolin e adesso si continua a viaggiare. Arrivano Mario Più e Principe Maurice, Techno Harmony.

Techno Harmony, Mario Più e il principe Maurice. Aveva appena ottenuto il successo mondiale il grande Mario Piperno grazie alla sua Communication. Non so se vi ricordate quel disco che sostanzialmente aveva l'interferenza del telefonino in mezzo, fatto non solo da lui ma anche da Francesco Zappalà e Paolo Chighi nel progetto Dual Band, si chiamava GSM. Fatto sta che la versione di Mario Più Communication arrivò in top 10 in Inghilterra. Subito dopo uscì questa Techno Harmony che in Italia, insomma, tutti ci ricordiamo in modo particolare se amate la musica dream e progressive. Cambiamo atmosfera, signore e signori, stamariamo un pochettino. Prezioso e Marvin, questa è Weird Danza.

ogni volta che proviamo a ballare Let Me Be ci viene sempre un po' di fiatone, perché insomma è dura, un conto è quando sei ragazzo e allora ci si sono i BPM alti, vai bello veloce, invece adesso alla nostra età, ma dove andiamo? Ma senti che fiatone che c'hai, Gianluca, fermati che ancora ti viene un coccolone. Emanuela Gubinelli, Talisa, straordinaria con questa Let Me Be. Signore e signori, state ascoltando la storia della dance. Ha fatto un sacco di successo Talisa anche nel suo progetto solista, è uscita con I Found Love, una perla del 1994, poi arrivò subito dopo Let Me Be, poi ancora Burning Up, quella sì che andava veloce, e poi Talisa decise di rallentare un pochettino perché subito dopo Burning Up arrivò Falling In Love, questa probabilmente nemmeno te la ricordi.

vabbè, il disco minore, questo probabilmente in Italia nessuno l'ha mai ascoltato, ma vi ricordo che la storia della dance è una materia va studiata, così chi non lo sapeva adesso ha scoperto che dopo Burning Up arrivò questa Falling in Love, il disco di Talisa che forse ascolteremo, vedi l'emozione questa, che forse ascolteremo integralmente qui della storia della dance. Signore e signori, arriva Regina, What Can You Do?

0: dal 1995 un disco straordinario di Billy Ray Martin, Your Love in Arms, qui nella storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 6:59.
2: La storia del

piaceva tantissimo il remix di Tony Humphries di questo pezzo di Janet Jackson, Together Again, uscito nel 1997 ed è uno dei remix più riusciti del grande Tony, classe 1957, DJ di Brooklyn, che ha fatto la storia, è considerato uno tra i progenitori della house music insieme ai newyorkesi Morales e Frankie Knuckles. Tra l'altro lui è diventato anche DJ resident dell'Ecos di Rimini. Saluto tutti gli amici che almeno una volta nella vita sono andati all'Ecos. Era a Misano Adriatico, è stato attivo dal 1991 fino al 2008, poi se non sbaglio ci hanno costruito la pista per le macchine, si trovava proprio lì l'Ecos. E tra l'altro a Misano c'è anche il Biblos, le famose discoteche della Riviera Romagnola, e c'era proprio all'Ecos Tony Humphries, secondo me resident una volta al mese, si alternava tra l'Ecos di Rimini e il Ministry of Sound di Londra. Lo abbiamo nominato un altro papà della house music, David Morales. Arriva lui con Need New.

è diventata una super hit del 1998 in tutto il mondo. David Morales in grande forma in quegli anni, veramente un fisico bestiale, andava sempre palestra e discoteca, faceva solo quello e poi soprattutto faceva i dischi, e meno male che li ha fatti. Vabbè, lui è diventato famoso con In The Ghetto nel 1993, poi si è dedicato ai remix, ha fatto uscire prima Finally di Sissy Pennison e poi Space Cowboy di Jamiroquai, Crash di Jennifer Page, insomma ne ha fatti veramente tanti, ma anche nei singoli non ha mica scherzato, e ce n'è uno che mi piace tantissimo dai primi anni 2000, lo voglio ricondividere con voi nella storia della dance. Arriva How Would You

straordinario, si chiama How Would You Feel, David Morales. La voce è quella di Lia Lorian, questa cantante R&B degli Stati Uniti, figlia del chitarrista di David Bowie, tra l'altro, che appunto ha prestato la voce a questo disco straordinario di David Morales, che secondo me per la base ha preso spunto da un successo del 1994 che ci ascoltiamo. Grande perla, Tony DiBart, The Real Thing.

0: grandissimo Tony Di Bart, 1994, mamma che meraviglia, The Real Thing.
1: Antonio?
0: Si chiama proprio Antonio Carmine Di Bartolomeo.
2: Carmine!
0: E quindi dovete scegliere se Antonio o Carmine.
1: Antonio?
0: È uguale, se non possiamo fare Antonio Carmine e io dico Di Bartolomeo. Ci siamo Gianluca, cioè rifacciamo il disannuncio, signore e signori, del 1994 era The Real Thing.
1: Antonio?
2: Carmine!
0: Di Bartolomeo, direttamente dall'Abruzzo, è venuta bene, guarda che oh, siamo dei professionisti.

1996, Gala Free From Desire. Direi che questo pezzo sta cominciando un attimino, ma adesso non è che voglio dire, ci mancherebbe tanto rispetto, però è anni che ce lo portiamo dietro, cioè dopo un po', capito, mi arriva il signor Basta che si innervosisce. Eh sì, è quello che odia i tormentoni, che dice: oh ragazzi, per carità, il disco è bellissimo, però dopo un po' basta. Tra l'altro saluto il grande Molella, lo immagino quando arriva la SIAE lì che conta i soldi che arrivano solo da Free From Desire, perché poi lui ha anche Surrender dei Sound Lovers e tanti successi che si merita, grande Molly. E adesso, a proposito di successi, sentite cosa arriva. La, la, la.

0: 50 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando La Storia della Dance.
1: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru. Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica.
13: One Dance. Qui suona la storia.
14: One Dance.

0: grande disco di Rozalla 1992. Questa cantante che arriva dallo Zambia si è trasferita in Inghilterra, dove ha cominciato la sua carriera e ha fatto un sacco di successi. Mi viene in mente, a parte Are You Ready to Fly, appena sentita, anche Fate, The Power of Love e Sound of Freedom, che poi si chiamava Everybody's Free, ripresa da Bob Sinclair della sua Sound of Freedom. Ho fatto un attimino di casino, rimaniamo sempre di questo genere, primi anni 90. Sentite la nostra chicca of the day, Cleavis & Cole con Keep It Coming.
1: La storia della dance, chicca.

Vinci, Music Factory, oltre a Gonna Make You Sweat, che tutti conosciamo come Everybody Dance Now e A Deeper Love, arrivò anche questa grande Keep It Coming, tra l'altro ripresa dai Systematic per I Got The Music. Non so se vi ricordate, lo abbiamo proprio sentito la scorsa settimana, il progetto italiano dei Systematic che dopo I Got The Music fece uscire questa stupenda Love Is The Answer.

0: Alice DJ, bellissima, ho la pelle d'oca dappertutto, era Back in My Life nella storia della dance.
1: Sei su One Dance.

caso dicembre 2000, uno di quei pezzi che ci sono rimasti nel cuore e nella mente, come il prossimo, tra l'altro contenuto sempre in quella compilation lì, Tristano De Bonis, Magic Box, Carry On.

Detox che ha un effetto un pochettino strano, cioè ti fa andare un attimino in trance. C'è Jean-Luc che probabilmente è un po' troppo in trance, si è assopito, vabbè, carry on, lui è abituato, si addormenta anche con la musica dance oramai, sai, arrivato a una certa età con carry on di Magic Box. Jean-Luc,

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Ucraina torna a salire la tensione tra NATO e Russia. Mosca responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto. L'accusa del governo tedesco che ha deciso la chiusura del consolato russo a Bonn e di un centro culturale. Accuse infondate, replica il Cremlino. Avanziamo nel Donetsk. Qualsiasi struttura militare in Ucraina è un obiettivo, incluse quelle britanniche. La minaccia di Putin nel giorno in cui al vertice informale della difesa in Irlanda l'Unione Europea serra le fila. Risponderemo agli attacchi, fa sapere la von der Leyen. Sollecita a rimanere uniti davanti alla pressione russa il ministro degli esteri italiano Tajani.
8: Dobbiamo però respingere tutti questi attacchi ibridi, queste provocazioni, far capire a Mosca che noi siamo uniti, perché l'obiettivo è soprattutto quello di disunire l'Europa, così come l'obiettivo è quello di influenzare le elezioni nei paesi europei.
7: Paura ma nessun danno a persone o cose per una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata alle 2.40 di stanotte nel nord della Toscana al confine con l'Emilia. Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed è tutto a più tardi.
9: The end.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti amici di One Dance da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo all'inizio degli anni 80, esattamente al 1982, con questa canzone degli Yazoo di Alison Moyet e anche di Vince Clarke, che è stato anche uno dei fondatori, anzi il fondatore dei Depeche Mode, e poi ha realizzato questo gruppo che ha segnato un'epoca, gli anni 80, con tantissime canzoni, ad esempio Don't Go, che riascoltiamo dal 1982, e Bella Truzza è la versione del 2006 di Sartin e Avari, Diva Avari. È molto simpatico anche il video di Don't Go, vi consiglio di vederlo, ma noi l'ascolteremo tra poco. Ma subito l'originale degli Yazoo di Don't Go.
0: Contaminazioni.

nella versione di Starting e Diva Avari va a chiudere lo spazio di oggi anticipato dalla versione originale degli Yazoo del 1982. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui, arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Su One Dance, insieme a Dino Brown ed Edo Colabini, ci ascoltiamo Bad Times, il disco di Imael Angel.

0: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.
1: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stomping, and the jam

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2002, DJ Sammy. Heaven.

il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: One Dance.

aperto un nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Come ogni giorno su One Dance si torna all'indietro nel tempo. Siamo nell'estate del 1991 e tra le più forti c'era anche questa canzone di

Alfa, che ho ballato con voi qui su Andance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Si torna nel passato della musica dance. Tra le più forti c'era anche Joy Salinas con Rocky Romance.

Talking Romance, Joy Salinas, cantante filippina ma naturalizzata italiana, che ho ritrovato con piacere qui su Da Dance all'interno della Memory Chart. Siamo nell'estate del 1991 e tra le più forti c'era anche questa canzone in

nel lontano novembre del 1961 è Crystal Waters e questa è la sua Gypsy Woman, pezzo che chiude la Memory Chart. Grazie a voi per averci ascoltato, grazie a quelli che hanno scaricato la nostra app e naturalmente possono ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: tonight.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura. Lei è la regina del pop, Madonna, Like a Virgin dal 1984, uno dei suoi più grandi successi, la canzone più rappresentativa di Lady Ciccone. Il video girato a Venezia, Like a Virgin, Madonna.
1: One Dance Classics.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9:01.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Hormuz, nuova fiammata nello scontro tra Stati Uniti e Iran per il controllo dello stretto, con gli Stati Uniti che fanno sapere di aver attaccato obiettivi militari e Teheran che conta 11 morti, tra cui le vittime di un missile che ha centrato una festa di nozze e che ha risposto con attacchi in Bahrain, Kuwait, Erbil, nel Kurdistan iracheno e Giordania. Tra comunicati e proclami stamane i Pasdaran hanno rivendicato anche: abbiamo attaccato la residenza del comandante USA in Kuwait. Esplosione la notte scorsa nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone hanno riportato ferite lievi. Il servizio ferroviario è interrotto mentre la polizia bavarese sta ancora indagando sulla causa della deflagrazione. Erano da tempo in lite i 3 fratelli Licciardi uccisi nel doppio omicidio e suicidio ad Apice nel Beneventano. I 3 avevano reso l'hotel e ristorante di famiglia un punto di riferimento per matrimoni, banchetti e ricevimenti in Campania. Secondo le ricostruzioni, a sparare sarebbe stato il maggiore di 65 anni che ha freddato i fratelli prima di rivolgere l'arma contro di sé. Ed è tutto, a più tardi.
6: The end.

0: semplice la nostra sigla, fantastica devo dire, è proprio un inizio in pompa magna, come avrebbe detto un noto discografico degli anni 90-2000 che appunto produceva musica dance in Italia, che vabbè non saluto, però lo ricordo con molto affetto e piacere, in pompa magna. Ed è così che apriamo questa nuova puntata di Ten Dance, solo qui su One Dance. Ciao, io sono Scar e con me c'è il DJ Lele Alberganti, è già pronto davanti alla sua console con la prima sequenza di oggi. Dal 2017 risentiremo Camelphat con Cola, 10 anni prima, dal 2007, Ida Kor con Let Me Think About It, che treno questa sequenza, dal 1997 apriamo la sequenza con Todd Terry e Something Going On.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Tanta roba, questa colla di Camel fatta dal 2017, dal 2007. Un altro grandissimo successo che ha fatto ballare tutta l'Europa, Let Me Think About It di Dacor. Abbiamo aperto la sequenza dal 1997 con Todd Terry e Something Going On. State ascoltando Ten Dance, solo qui su One Dance, la radio dance. E il nostro compito, il mio e quello del DJ Lele Alberganti, è quello di prendere un trentennio e di passarlo al setaccio di 10 anni in 10 anni, come faremo nella prossima sequenza. Tra poco, dal 2018, risentiremo Hot to Touch di Felix Jean, dal 2008 anche Nio con una magnifica Closer. Apriamo la sequenza dal 1998, questa non me la ricordavo nemmeno io, quindi ringrazio i nostri programmatori per averla rispolverata in questa sequenza di Ten Dance. Dicevamo dal 1998 Bus Stop con Kung Fu Fighting.
1: Ten Dance su One Dance.

Gin dal 2018, prima ancora Nio dal 2008 con Closer, e dal 1998 abbiamo risentito anche Bust Up con Kung Fu Fighting. Queste tendenze sono su One Dance. Io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti. C'è la possibilità di un reloaded, quindi di riascoltare questa o altre puntate di tendenze sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app. Pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata? Certo che sì! Dal 2024 risentiremo Argy e Omnia con Aria. 10 anni prima, dal 2014, Oliver Heldens con Jacob Drive. Apriamo la sequenza dal 2004 con Ciro e Stefano dei Datura, che saluto sempre con molto affetto, bravissimi, veramente ci hanno regalato un botto di hit, compresa questa con cui apriamo questa sequenza di tendenze.

0: La boca. Las manos. La magia. La danza. La musica.
1: Cammina con me.
2: Ten Dance. Ogni giorno su One Dance.

aria di Argy Omnia dal 2024, 10 anni prima dal 2014 Oliver Heldens con Jacob Drive, e dal 2004 abbiamo risentito anche Summer of Energy dei Datura. Prima di chiudere però c'è il momento pettinato, il momento l'elegante, e tra poco risentiremo Show Me Love di Federico Scavo.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, quanti ricordi possiamo rivivere insieme grazie alla musica che ha fatto la storia degli anni 70 e 80. Il gruppo musicale disco funk degli Chic con Everybody Dance dal 1978, tra i fondatori Nile Rodgers alla voce e alla chitarra. Chic, Everybody Dance.
0: One Dance Classic.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 10.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
0: Torna a salire la tensione in Germania. Stamane, poco prima dell'alba, un oggetto non identificato è esploso alla stazione centrale di Augusta, nel passaggio interno ad un edificio. Almeno due persone hanno riportato ferite lievi.

0: La Germania cerca l'escalation, replica il Cremlino che contesta le accuse. Finita l'attesa per la mostra del cinema di Venezia, che già in queste ore vede Star in Laguna, stasera alle 19 la cerimonia di apertura della 83esima edizione della Kermesse, che oltre ad avere un nutrito drappello di Star vanta ben 5 titoli italiani tra i 20 in corsa per il Leone d'Oro. Nella serata condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney. A tenere la laudatio sarà l'attrice Laura Dern. Ed è tutto, a più tardi.
1: The end. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nelle Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci riporta al 1998 con la prima canzone di Ralphy Rosario ed è Take Me Up Mr. DJ, questo è il sottotitolo di una canzone ballatissima all'epoca, tornata recentemente grazie alla collaborazione tra Ralphy Rosario e Bob Sinclair con la voce di Donna Beckley e Lego e Music si chiama questa nuova versione che sentiremo tra un po'. Intanto l'originale, Ralphy Rosario con Take Me Up.
2: Contaminazioni.

Music di Ralphie Rosario e Bob Sinclair va a chiudere lo spazio di oggi, anticipata la canzone dall'originale di Ralphie Rosario del 1998, ovvero Take Me Up. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. Radio One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Le più belle novità del momento selezionate ogni giorno qui su One Dance, il nostro spazio dedicato ai Future History. Arriva un discone di John G

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 2002, Silicon Soul. Ride on.

0: Abbiamo ascoltato Silicon Soul, Ride On, qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Emotional Power su One Dance.

0: Al 6 settembre a Erba in provincia di Como arriva il Lario Fest. Musica, divertimento e buon cibo vi aspettano a Erba. E sabato 5 settembre in Piazza Mercato alle 21.45 arriva il Party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Lario Fest, dal 4 al 6 settembre a Erba in provincia di Como. Non mancare!
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

In questo nuovo appuntamento con la Memory Chart siamo nell'estate del 1994 e hanno aperto il sipario in cappella appena sentiti qui su One Dance con questa canzone intitolata You and Me. Tra le più forti anche The Other Brothers con Downstairs.

Sweet Dreams a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ci ha ricatapultati all'indietro all'estate del 1994. Se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su Andes, ma vi ricordo di scaricare la nostra app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, un abbraccio, alla prossima!

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, il nostro appuntamento dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia della dance di due decenni importantissimi, gli anni 70 e gli anni 80. Dal 1979 siamo pronti a scatenarci con Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland, considerata un classico della disco music.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato gli Earth, Wind & Fire con Boogie Wonderland qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: In primo piano la Serie A, si chiude la sessione estiva di calciomercato. Per il terzo anno di fila superato il miliardo di euro di acquisti. La Juventus prende Voltemade dal Newcastle, David va all'Atletico Madrid. La Fiorentina supera i 136 milioni di spesa, mentre la Roma rinuncia all'ala sinistra. Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma, ma esonera Giampaolo. 2-0 per i Lombardi, che agli ottavi trovano il Como. Il Monza passa 1-0 sul campo del Torino e affronterà il Milan. Alle 15 Sassuolo Frosinone e alle 18 Udinese Venezia. Tennis, US Open, Sonego si arrende a Zverev, il tedesco vince 3-2 e passa al secondo turno contro il francese Elis. Bene gli altri azzurri, avanti anche Musetti, Bellucci e Cobolli, stasera tocca a Berrettini. Volley, europei femminili, l'Italia di Velasco impegnata nei quarti contro la Svezia, Gaia Giovannini.
7: Ci aspettiamo sicuramente una partita diversa da quella affrontata dai gironi, una squadra davvero molto importante e quindi vediamo.
6: Si comincia alle 19 a Brno ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
8: Thank you.

Natty B con Topic, la loro canzone intitolata Your Love, 9pm Till I Come, ci ha riportato all'estate del 2021, prima Riding Solo di Jason Derulo, da quella del 2010 e dagli anni 90 Chase con Obsession, un grande successo del 1997. Tra pochissimo Calvin Harris e Rihanna con This Is What You Came For, dall'estate 2013 Junior Jack e Samba e da quella del 1991 adesso Joy Salinas, Rocky Romance.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica.
13: One Dance. Qui suona la storia.
14: One Dance.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Miam.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, su One Dance, la migliore musica dance degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, facciamo un viaggio nelle emozioni più belle con i pezzi più forti di quei decenni. Quanti ricordi, si apre veramente il cassettone della memoria su One Dance con l'appuntamento One Dance Classics. Siamo alla fine degli anni 70, 1979 per la precisione. ABBA, Gimme Gimme Gimme, canzone che poi ispirò Madonna per la sua Hang Up.
1: One Dance Classic.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. È mezzogiorno.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, è stato aggredito nel carcere romano di Rebibbia. Subito soccorso e visitato, non è in pericolo, secondo quanto riferito dalla polizia penitenziaria. L'episodio è ora oggetto di un'indagine. Nessuna persona coinvolta nella frana che si è staccata dal Monviso ieri sera, lo ha comunicato il soccorso alpino al termine delle verifiche condotte questa mattina nell'area interessata dal distacco nei pressi del rifugio Quintino Sella sul versante piemontese. Accoltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente per poi accompagnarla in ospedale e darsi alla fuga in una località sul litorale romano portando con sé il ragazzo. L'uomo, si tratta di un 47enne, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche ed è ora accusato di tentato femminicidio. Un ragazzo italiano di 16 anni è stato collocato in comunità al termine di un'indagine della Digos di Monza. Il minore è indagato per autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere, propaganda jihadista e apologia del fascismo. Calcio Coppa Italia, 16esimi di finale, avanti Cremonese e Monza, eliminate Parma e Torino. Oggi in campo alle 15 Sassuolo Frosinone e alle 18 Udinese Venezia. Per quanto riguarda invece la pallavolo femminile, alle 19 c'è il quarto di finale agli Europei in Repubblica Ceca Brno. L'Italia affronta la Bulgaria. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.
7: Hiya, Bobby.
8: Hi, Ken.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Amici di One Dance, benvenuti allo spazio dedicato alle contaminazioni da parte di Miki Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo alla fine degli anni 90, esattamente al 1998, con una canzone che ha avuto un successo pazzesco, e stiamo parlando di Believe di Cher, una delle canzoni di maggior successo commerciale della storia della musica pop, e fu anche uno dei primi successi radiofonici in cui figura l'autotune, che tanto va anche nella nostra musica italiana recentemente. Ma Cher è stata la prima, ha venduto veramente un sacco di copie con questa canzone, che ha ispirato poi nel tempo, esattamente nel 1999, Black & Jones, per realizzare la loro After Love. Ma subito Cher con Believe.
0: Contaminazioni

questa canzone siamo tornati alla fine del vecchio millennio 1999, After Love di Black & Jones, e prima Cher, che ha ispirato proprio la canzone che abbiamo appena sentito, era Believe, la canzone di Cher, nello spazio delle contaminazioni. Da Mickey Bosley

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Come sempre, le sceglie Edo Colavini e le

Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 direttamente da Live at Super 98 su Italia 1. Simon J con Love Tang.
2: Signori, a voi Simon J.

0: stato Simon J. Loftang qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con il momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power su One Dance.

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
6: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: One Dance.

se anche tu c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000. Se anche tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni. Allora sei uno dei nostri. Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance. La nostra macchina del tempo ha appena inserito questa data, estate 1997.

Boy è il titolo di questa canzone con Sharada House Gang, che ha aperto il sipario, un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'estate del 1997 e tra le più forti c'era anche lei, Blackwood, con una voce potentissima.

Shine, canzone che ho ballato con voi qui su One Dance in un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'estate del 97, tra le più forti, con Somebody dalla Liguria. C'erano loro, i W.

Venezia Liguria IW con questa canzone intitolata Somebody, lo ammetto, tra le mie preferite. E tra le più forti nell'estate del 1997 anche Disco Führer, featuring Music Mind, Carl Fanini.

Art, siamo stati per 5 minuti nell'estate del 1997 e a chiudere il sipario c'è Carlo Fanini con Disco Fever. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su Undance. Vi ricordo nel frattempo di

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Dal 1986, No Shoes con I Can Wait, canzone che ha scalato le classifiche internazionali, ripresa di recente da Bob Sinclair.
0: One Dance Classics.

0: Abbiamo ascoltato New Shoes con I Can Wait qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Iran, nuova ondata di raid USA nell'area dello stretto, dove ci sarebbero anche due petroliere in fiamme con comunicati contraddittori tra Washington e Teheran. I Pasdaran rispondono rivendicando un massiccio attacco sulla base statunitense in Kuwait in rappresaglia a raid USA che ha centrato una festa Sirik con 4 morti tra cui un bambino e decine di feriti. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone sono ferite. La polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Appello a reagire e a mostrare solidarietà arriva stamane dal Papa Leone XIV nel corso dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Sentiamo.
4: Soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Si apre il sipario ad un nuovo appuntamento con

Grandissimo successo di Cesare Cremonini ai tempi con i Luna Pop dall'autunno del 1999, 50 special a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque ci sia internet in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: storia su One Dance.
1: Ciao a tutti, Danilo Proud, e benvenuti in un'altra pillola di storia qui su One Dance. Una volta all'ora vi racconto appunto la storia di un disco che ci è rimasto, come dico sempre io, incastonato nel cuore e nella mente. Oggi è uno dei più grandi successi house del 2001. Sto parlando di Alain Braxe con Intro Running.

Qui intro running da segnalare che Alan Braxx insieme a Thomas Bangalter dei Daft Punk e Benjamin Diamond era uno dei tre Stardust, quelli di Music Sounds Better.

0: un pezzettino di Music Sounds Better With You. Ci siamo gustati un'altra grande pillola di storia qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: Ciao a tutti da Lauretta, ben ritrovati su One Dance. C'è One Dance Classics, l'appuntamento dedicato alla migliore musica dance anni 70 e 80. Riviviamo i ricordi e le emozioni con le canzoni più belle appartenute proprio a quei due importanti decenni. Eravamo a fine anni 80, Madonna pubblicava la sua Vogue. Vendette oltre 6 milioni di copie e lanciò nel mondo il Voguing, una sorta di ballo che riprendeva le pose plastiche delle modelle e dei modelli di Vogue. Pronti a ballare? Madonna, Vogue.
0: One Dance Classic.

0: Dance, solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo pronti con una nuova puntata di Ten Dance. Prendiamo un trentennio e lo passiamo al setaccio di 10 anni in 10 anni, come faremo in questa prima sequenza. Dal 2014 risentiremo John Legend con All of Me nella versione del DJ Tiesto, meravigliosa. Dal 2004 il trio delle meraviglie, ovvero Mauri, Jeffrey e Gabri, con Una notte o forse mai più. Apriamo la sequenza dal 1994 con Intermission e Piece of My Heart.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Io personalmente adoro questa versione di All of Me di Tiesto, John Legend dal 2014, 10 anni prima dal 2004 gli Eiffel 65 con Una notte o forse mai più, ovviamente la versione remix, e dal 1994 abbiamo risentito anche Intermission con Piece of My Heart. Queste tendenze solo qui su One Dance, e dove se no. Siamo pronti con la prossima sequenza, il DJ Lele Alberganti ve la miscela, io ve la racconto. Tra poco i 99 Soul con un grande successo di Brandy and Monica, all'epoca il titolo originale The Boys Is Mine, per l'occasione 99 Souls nel 2016 l'hanno trasformata in The Girl Is Mine. 10 anni prima dal 2006 anche Chubb con Closer To Me, apriamo la sequenza dal 1996 immancabili Capella con I Need Your Love.
1: Ten Dance con Scar su One Dance.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: The Girl Is Mine, 99 Soul dal 2016. 10 anni prima, dal 2006, abbiamo risentito anche Chubb con Closer To Me. E dal 1996 Cappella con I Need Your Love. Siete pronti per l'ultima sequenza? Noi personalmente sì. Prendiamo un altro trentennio. Dal 2019 al 1999 lo passeremo ai Raggi X e cercheremo di capire come è cambiata la musica dance attraverso i suoni e i loro protagonisti. Sicuramente un protagonista che ancora fa impazzire le dance floor di tutto il mondo è Martin Garrix, e dal 2019 risentiremo No Sleep. Dal 2009 la voce fantastica di Whitney Houston con Million Dollar Bill nella versione di Free Manson. Apriamo la sequenza dal 1999 con Too Funk featuring Jenny B e Alright.
2: Ten Dance su One Dance.

Dal 2009 anche Whitney Houston con la versione Freemasons remix di Million Dollar Bill, e abbiamo aperto la sequenza dal 1999 con Too Funk e Jenny B e All Right. Ma prima di chiudere, come avrete già notato dal sottofondo, è arrivato il momento l'elegante, e con un bel bicchiere di bollicine tra le mani, tra poco riascolteremo Adam Lambert con You Make Me Feel.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: One Dance. Qui. Suona la storia.
9: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte come sempre dal nostro super DJ Edo Colavini e presentate da Dino Brown. C'è l'ultimo singolo di Joel Corey, bellissimo, si chiama Whisper.

0: minuti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia ti parlo di Jordi.
3: Ti piccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

0: Jordi.
1: Pensate che di Jordi ne esiste anche una versione con la voce del famoso vocalist Roberto Francesconi. Questa versione particolare si chiama London Bridge Remix. Ve ne faccio sentire un pezzettino. In picca!

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 14:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Bentrovati, il caso Lipsi assegna una nuova escalation in Europa attribuita alla Russia. Così la presidente della Commissione europea von der Leyen l'indomani del ritrovamento di un drone carico di esplosivi nella città tedesca e che Berlino ritiene di matrice russa. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas al vertice dei 27 ministri degli esteri in Irlanda. Diverse capitali hanno convocato l'ambasciatore di Mosca, che però nega le accuse. Si riaccendono le tensioni in Medio Oriente, almeno 11 morti negli ultimi raid statunitensi in Iran. Tra le vittime, alcuni bambini stavano partecipando a una festa di matrimonio. Immediata la rappresaglia dei Pasdaran, che hanno attaccato le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain e a Erbil in Iraq. L'aumento delle temperature globali già nei prossimi mesi potrebbe superare la soglia di 1,5 gradi stabiliti negli accordi sul clima di Parigi. L'allarme è dell'ONU, che tuttavia sottolinea quanto sia ancora possibile attuare misure di contrasto a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
4: The end. Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Amici e amiche di One Dance, bentornati nella Memory Chart. Questa volta vi riporto nell'estate del 1995, grazie alla nostra macchina del tempo che ci tiene venga nominata a inizio puntata. Estate 95 con 5 pezzoni che caratterizzarono quell'estate. La prima è firmata a cappella con Tell Me The Way.
2: Tell me the way.

Me The Way, il pezzo dei Cappella che venne pubblicato il 10 luglio del 1995, apro una parentesi, scritto tra gli altri da Mauro Picotto, uno dei DJ più conosciuti al mondo. Era la prima di questa Memory Chart che ci ha fatto tornare all'estate 95, la seconda arriva dalla Germania degli Scooter, Friends.

And the Beat Goes On, pezzo che arriva direttamente dalla Germania, questo degli Scooter. E la Frenza appena sentita qui su One Dance, come ogni giorno trovate la Memory Chart. E grazie alla nostra macchina del tempo oggi siamo tornati all'estate 95. Tra le più forti

amate fare ginnastica? Questa è la canzone giusta, dal 1995, Ginny con Wanna Be With You, che ho ballato con voi qui su One Dance in FM, Dub e Up nella Memory Chart, e grazie alla nostra macchina del tempo abbiamo ritrovato l'estate del 1995. Tra le più forti c'era anche la Macarena

diavolo questo villaggio turistico. Ci sono le più forti dell'estate del 1995 e la Macarena con Los de Rio mi ha ricordato una vacanza indimenticabile in Sardegna con i miei genitori quando ero piccolo in quell'estate del 95, con parecchi tornei di pallavolo, mia mamma che non sapeva giocare, io che la costringevo a entrare in campo. Era l'ultima di questo appuntamento griffato Memory Chart. Grazie per aver ascoltato e ballato con noi questi 5 pezzoni, grazie alla nostra macchina del tempo. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque nel mondo. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro disco viaggio di oggi è DJ Dado, che nel 1996 remixò in chiave progressive tantissime colonne sonore, in questo caso l'originale dell'anno prima, 1995, composta da Mark Snow. Sto parlando di X-Files.

0: DJ Dado e quel pianoforte che ti entra in testa, meraviglioso. Era X-Files, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Again.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Dal 4 al 6 settembre a Erba, in provincia di Como, arriva il Lario Fest. Musica, divertimento e buon cibo vi aspettano a Erba. E sabato 5 settembre in Piazza Mercato alle 21.45 arriva il Party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Lario Fest, dal 4 al 6 settembre a Erba, in provincia di Como. Non mancare!
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Benvenuti nel nostro Disco Viaggio, questo è un pezzo straordinario, vi riporto all'estate del 1996. Robert Miles fece uscire un'altra perla subito dopo Children, sempre estratta dal suo album Dreamland, godetevi Fable.

0: Robert Miles con Fable era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane, lo ha detto Tajani, vice premier, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea in corso in Irlanda. È l'ansia antirussa a preoccupare, sostiene Salvini, che accusa poi alcune cancellerie di cercare pretesti per proseguire la guerra e vendere più armi. L'intercettazione dei droni all'aeroporto di Lipsia è una nuova escalation sul suolo dell'Unione Europea direttamente attribuita alla Russia. Sono parole della von der Leyen, presidente della Commissione europea. Ritiene sia doveroso che l'Europa risponda a Mosca, anche perché se l'attacco con materiale militare fosse andato a segno, avrebbe provocato, dice la von der Leyen, danni ingenti e potenzialmente vittime. La Procura di Torino impugnerà al Tribunale delle Riesame il provvedimento col quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza neppure convalidare il fermo delle 42enne che era stato arrestato per una molestia su una 14enne che era entrata nelle minimarche dove lavorava. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Riteneva fosse certo un atteggiamento collaborativo con gli inquirenti. Calcio Coppa Italia, dopo i successi di ieri di Cremonese Monza, proseguono i sedicesimi di finale. In campo ora Sassuolo e Frosinone alle 18, Udinese Venezia. Europei di volley femminile alle 19, le azzurre di Velasco impegnate contro la Svezia con obiettivo semifinale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: The end.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Bentrovati, le cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi a Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. Di nuova escalation parla la presidente della Commissione von der Leyen. Servono nuove sanzioni, incalza anche l'alta rappresentante Callas. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. La strage dei migranti del febbraio 2023 al largo di Steccato di Cutro è definitiva, la condanna a 20 anni di carcere per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto lo scafista della barca, il cui rovesciamento causò la morte di 94 migranti. Al via la mostra del cinema di Venezia, 83esima edizione, alle 19 la cerimonia d'apertura, tante le star al lido, tra cui George Clooney, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera. Primo film in concorso Inc. di Danny Boyle, racconta l'ascesa del magnate dei media Murdoch. Tennis US Open, Sonego si arrende dopo 5 ore di battaglia a Zverev, il tedesco vince 3-2. Alle 19 tocca a Guerrieri contro De Minaur, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.

dall'estate 2005 e prima da quella del 94 con The Rhythm of the Night, Corona da quella dell'87 invece Call Me di Spagna. La prima tripletta di questo nuovo appuntamento con Summer Vibes, ogni giorno per tutta l'estate su One Dance, i pezzi più caldi della vostra vita. Tra pochissimo, dall'estate 2024, Sophie and the Giants con Shut Up and Dance. Moonlight vs Azoto ci riporteranno in quella del 2004 e adesso su One Dance dall'estate. Estate 92 con Hanno ucciso l'uomo ragno, i grandissimi Max Pezzali e Mauro Repetto ai tempi insieme, gli 8-8.

letti ai periodi più caldi della vostra vita. Prima dal 2004 Moonlight e Azzotto con San Salvador, e dall'estate 92 gli 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: One Dance. Qui. Suona la storia.
9: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. C'è il nuovo degli Another, si chiama Silver Lines.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo negli anni 90-2000 con i live più belli. Ben ritrovati da Lauretta, dall'Arena Suzuki di Verona, Gala, Freed from Desire.

0: prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ogni giorno su One Dance ritornano le pillole di storia. In questa ti parlo di Giulia.

è uscita nel 2003, firmata da Maurizio Braccaglia, il grande DJ Lasa, che coverizzò in chiave dance il pezzo del 1984 di Gianni Togni.

Questo è l'originalissimo di Gianni Togni. E parlando sempre del DJ Lasa, c'è da ricordare anche un'altra cover di un pezzo sempre degli anni 80. È

0: Trevor in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 17 e un minuto.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: In primo piano il calcio. Ieri si è chiusa la sessione estiva di mercato e per il terzo anno di fila ha superato il miliardo di euro di acquisti. Tennis, US Open, Sonego sfiora l'impresa contro Zverev, ma si arrende al tie break dopo 5 ore di gioco. Avanti Cobolli, Bellucci e Musetti che tornano in campo domani. Oggi tocca ad altri tre azzurri: Guerrieri De Minaur, Passaro De Jong, interrotta ieri per pioggia, e Berrettini Navone. Stanotte sarà il turno anche di Alcaraz, impegnato contro il portoghese Faria. Europei femminili di volley. Sale l'attesa per Italia-Svezia, azzurre favorite ma guai a non rispettare le avversarie, così Velasco a Sky.
5: La concentrazione, ma anche la determinazione e la lucidità, perché tutti sanno giocare pallavolo, sta a noi farle sbagliare, sta a noi fare i punti. L'umiltà non passa da dire ma noi non siamo forti, noi siamo, no, passa da rispettare in concreto l'avversario, che vuol dire ci può fare punti, ci può fare buone azioni, ma noi possiamo fare più di loro.
4: Fischio d'inizio ore 19 a Brno, chi vince vola in semifinale. Formula 1 si avvicina al Gran Premio di Monza, a Milano in Piazza Duomo i tifosi Ferrari abbracciano Hamilton e Leclerc, impegnati in un evento privato. Domenica alle 15 la gara. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

assassina, colei che appunto interpretava il personaggio Lady Violet, solo il primo Inside to Outside è stato appunto cantato da Melody Castellari, ne abbiamo parlato un sacco di volte, poi Francesca Messina ha cantato tutti gli altri singoli, questo e poi Calling Your Name, che rimangono tuttora i più famosi. Tra l'altro Francesca Messina, che nel 1998, 2 anni prima, ha cantato anche questo pezzo qui.

Haley, ma il primo disco del progetto Gaia, questa It's Love dell'estate del 98, venne appunto cantato da Francesca Bessina. E adesso, signore e signori, Mabel con Disco Disco.

0: Testuali parole, disco disco molto figo, inverno del 1999, contenuto in Il Maria Dance 2000, il progetto tutto italiano Mabel, creato dal produttore Marco Tallini, e poi insomma c'erano anche Alberto Bambini, Alessandro Del Fabbro, Michele Galeazzi, Paolo De Angelis, e la voce era quella appunto di Paolo Ferrali, insomma, che ho anche avuto il piacere e l'onore di intervistare qualche tempo fa. Tra l'altro, tra i produttori dei Mabel ce ne sono certi che insomma erano protagonisti anche in altri progetti che erano completamente diversi. Attenzione, partiamo da Alessandro Del Fabbro. Lui aveva prodotto Mediterraneo, A Night in Tirrenia, insieme a Franchino. Senti un po' qui.
1: Perché vuoi contarmi una storia? La storia della rapidez. Rapidez.
0: Mediterraneo.
1: Rapidez.
0: La stessa mano di Mabel.
1: Rapidez.
0: Pazzesco, eh? Grande Franchino. Qui era giovane.
1: Sai una cosa, hermano? La vita è solamente una.

dolor me parece el arco iris. La vida es solamente una.

0: rápido.
1: Hace rápido, por favor.
2: Sei rapido, mediterraneo e franchino, A Night in Tirrenia. Dietro c'era uno dei produttori di Mabel, Alessandro Del Fabbro. Quanti giri che fa la musica, eh? Adesso vi dico proprio ogni singolo produttore cosa altro ha fatto. Ho nominato anche il produttore discografico Marco Talini. Era proprio lui, MTJ, quello di Lovely Day.

c'era anche Paolo De Angelis, conosciuto come Paul Jockey. Sempre nei primi 2000 ha fatto un disco tamarrissimo insieme a Molella, firmato Rebus, Shut Up and Dance.

disco molto figo. L'abbiamo snocciolata. Siamo andati a vedere chi ha fatto cosa. Alessandro Del Fabbro, anche Mediterraneo, Marco Talini, era MTJ, Lovely Dance. In questo caso Paul Jockey, Paolo De Angelis, dietro il progetto Rebus, Shut Up and Dance. Ce n'era un altro, ancora più tamarro, Codec con armonica elettronica.

quelle atmosfere tipo musica gagliarda. Vi ricordate? Un periodo un po' strano, nel senso che si rischia, adesso li senti, ti fanno un po' sorridere. Però quando poi si è esagerato con questo genere, lì è morta la musica dance, perché era un po' troppo bambinesca, se vogliamo. No, con tutto rispetto, ci mancherebbe. Vedi, poi partivano ste fisarmoniche. Tornate diverso tempo dopo, grazie a Stereo Love. Questa tra l'altro scoppiazza anche Besame Mucho. Ma nei 2000 sono uscite anche delle perle incontaminate, come la prossima degli Unconditional.

un po' boy proprio all'inizio del 2000. Questo pezzo è nato strumentale e poi due DJ producer decisero di affidare appunto il progetto ad Anita, che poi era la cantante che interpretava Alice DJ. Anzi no, scusate, si chiama Judith Pronk, era Giuditta Judith, e i DJ sono DJ Jürgen e Calmani, che poi insomma hanno scritto pagine importanti soprattutto di questo genere di musica trance. Il prossimo è uscito strumentale, non è mai stato cantato perché lo era già, ma solo nella parte centrale. Mauro Picotto, Comodo.

uscita nel 1997 questa perla di Sun Club, si chiama Fiesta. Qui nella storia della dance, il nostro disco viaggio prodotta da un famosissimo DJ che nel 1997

0: storia della dance.
1: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica!
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

speciale è quella dei Mood to Swing, che portarono al successo questo disco che insomma ci è rimasto veramente incastonato nel cuore e nella mente. C'era anche un altro remix molto bello fatto dai Full Intention, ma poi alla fine il gruppo di Ultranate scelse la versione di Mood to Swing, quella che tutti conosciamo, perché in realtà i remixer non sono mai citati quando si parla di Free di Ultranate, ma questa canzone è una versione remix dell'originale che ancora non ho trovato. Come vi stavo dicendo poc'anzi, esisteva anche la versione dei Full Intention.

leggermente diversa ma simile a quella di Mood to Swing, e poi alla fine si optò per l'altra, ma questa dei Full Intention, tanta roba, progetto dietro il quale si celava il grande Michael Gray. A proposito di house music che ha fatto la storia, signore e signori, Robin S, Show Me Love.

aveva già due bambini e cantava per hobby il weekend in dei pub, fino a quando due produttori non l'hanno sentita dal vivo e l'hanno scritturata per cantare Show Me Love, disco uscito nel 1990 firmato Robinson, che praticamente passò inosservato. Non è successo niente per 3 anni, fino a quando alla fine del 1992 il DJ Stonebridge pensò di farne un remix che esplose in tutto il mondo, e la Show Me Love che tutti conosciamo c'è entrata nel cuore e nella mente e probabilmente non uscirà mai più. Tipico caso nel quale un remix rende famoso un disco che altrimenti sarebbe passato inosservato o quasi. È successo anche a Tori Amos con la sua Professional Widow.

0: Stai ascoltando La storia della dance.
1: La storia della dance
0: con Dino Brown.
2: One Dance.

dal 1995 il progetto Mato Grosso con questa bellissima Mohai, una super hit di quell'anno. Ho già detto un sacco di volte che dietro questo progetto si celavano Marco Biondi e Graziano Pegoraro, che erano sempre le mani di un altro.

Arrivo subito dopo All Aboard Aveson con Bye Baby, sempre prodotti da Marco Biondi e Graziano Pegoraro, ovvero il Mato Grosso che abbiamo ascoltato poc'anzi con Mohai. C'è la storia della dance insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval ogni giorno con noi, due ore nelle quali ti raccontiamo la musica più bella degli anni 90, e adesso andiamo proprio al 1990, tondo tondo, perché arrivano i London Beat.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 17:59.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Bentrovati, cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi allo scalo di Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. Identificati due sospetti, secondo la polizia, entrambi legati a Mosca. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation. Tragedia in un'azienda agricola a Ciminna, nel palermitano. Un operaio di 30 anni è morto dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. Vani soccorsi dei sanitari del 118, la vittima era di origini gambiane. Tentato femminicidio a Roma, fermato dopo 7 ore di ricerca, il 47enne accusato di aver accoltellato l'ex moglie. Secondo i medici del pronto soccorso, i fendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per circostanze fortuite. Un rapporto dell'ONU evidenzia la realtà dello sforamento climatico. Già nei prossimi anni sarà superata la soglia di 1,5 gradi, allarme criticato dagli ambientalisti, secondo cui rischia di diventare un invito alla apatia piuttosto che un appello all'azione. Europei femminili di pallavolo, 6 vittorie su 6 finora per l'Italia, che torna in campo stasera nei quarti di finale. Alle 19 a Brno la squadra di Velasco ritrova la Svezia, battuta 3-0 nel girone. Una buona serata da Alessio Galea.
8: The end.
1: La storia della dance.

prezioso insieme a Marvin nella storia della dance, esattamente dall'estate del 2001. Questa, quando la senti dal vivo, fa un casino, ma la devi sentire cantata da Marvin. Vi faccio ascoltare un live della discoteca Dorian Gray.

Preziose Marvin Live con Let's Talk About The Man. L'ha detto lui, estate 2001, adesso però torniamo indietro all'autunno del 1999. Signore e signori, arriva Another Way.

Another Way, grande Gigi Dag, ci ha riprovato a riproporla con Shadow of the Night, ma l'originale è imbattibile. Le cover di Gigi, anche se le rifà lui, non vanno mai come gli originali perché sono troppo belli, ci sono rimasti nel cuore, non usciamo da lì. Signore e signori, è il bello della storia della dance, tutte le emozioni della musica che ci è rimasta nel cuore e nella mente negli anni 90, 2000, ogni tanto anche 80, ma adesso continuiamo sempre in quel meraviglioso 1900.

quanto mi piaceva questo disco, Melody Blue, i T42, nella storia della dance, i T42 che fanno partire anche lo starnuto come i Two Brothers, On the Fourth Floor, i Two Unlimited, Too Much of Heaven, degli Eiffel 65 e tanti altri. Gianluca, è meglio che la finiamo. Dietro questo progetto si celava il grande Fargetta, che poi ha prodotto sia i T42 che Gaia, o meglio, c'erano anche altri producer, ma lui faceva i remix ufficiali, e questo, insomma, dei

soprattutto, questa è una chicca che ho già detto un sacco di volte nella storia della dance, che vi ricordo è una materia e va studiata, la strofa di questo pezzo è presa paro paro, come direbbero a Roma, da un disco del 1995 di Urban Discharge che si chiama Drop House. Senti un po' qui.

vibe dall'altra. Questo disco che io sinceramente non conoscevo, prima di analizzarlo, prima di studiare, Drop a House, se lo volete riascoltare, 1995. È proprio vero che si imparano un sacco di cose ascoltando la storia della dance.

0: Abbiamo tirato fuori tutta la bollicina a nostra disposizione per questo che è uno di quei pezzi house che ci ha fatto veramente volare negli anni 90. Kenny Williams è purtroppo scomparso recentemente nel 2024 con la sua Saturday. Il remix ufficiale era quello del DJ Mustafa Musi, è veramente qui disco champagne. Ne abbiamo un altro, signore e signori, la storia della musica dal 2000, i Daft Punk con One More Time.
1: La storia della dance.

Uno dei più streamati di sempre su Spotify, il video ufficiale sta quasi arrivando a 1 miliardo di visualizzazioni, vabbè, ma stiamo parlando dei due francesi, i prodigi veramente, e non sono più enfant, una volta erano dei ragazzi ma adesso hanno anche i Daft Punk la loro età, purtroppo si sono sciolti qualche annetto fa, ma torneranno, ne siamo certi, tra l'altro disco estratto dall'album Discovery, meraviglioso, dove c'era un altro pezzo che mi piaceva tantissimo, voglio ricondividerlo qui con voi nella storia della dance, era Aerodynamic.

0: la storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: One Dance. Qui suona la storia.

0: pubblicata l'11 novembre del 1991, estratta come primo singolo dal suo 8° album, ovvero Dangerous, è arrivata al numero 1 in 20 paesi del mondo e anche in America nella Billboard, dove rimase in vetta per 7 settimane consecutive. Tra l'altro è uno dei singoli più venduti di Michael Jackson e ha ricevuto 3 dischi di platino, perché ha venduto, penso in 2 settimane, 3 milioni di copie solo negli Stati Uniti, quindi veramente dei numeri assurdi. Parla del tema centrale del razzismo, è proprio un inno contro il razzismo. Non importa se sei nero o sei bianco, recita così. C'è un altro pezzo che ha proprio questa tematica, è un pezzo dance uscito nel 1993 e tra poco vi spiego anche il significato. Ice MC, Take Away the Color.
1: So the boom shakalak, for make your neck pop and bend up your back in a different style, sin. Ice MC come back and me dip on a

Simon J, anche questa significa letteralmente togli il colore, ovvero non dare importanza al colore della pelle. Parla sostanzialmente di non farsi definire dall'aspetto esteriore di una persona. E come black or white, insomma, ha come soggetto la tematica del razzismo, ovvero sono tutte e due degli inni contro il razzismo. C'è un altro pezzo che ha proprio color nel titolo, ma in realtà parla non di razzismo questa volta, ma di una cosa che, come dire, è più profonda, è più con se stessi, tirare fuori i colori che hai dentro, i Typical dall'estate del 1995 con The Color Inside.

stata al numero uno, non so per quanto tempo, almeno per 2 mesi della classifica italiana, i Typical dalla Sicilia, meravigliosi con The Color Inside, qui nella storia della dance.

1999, il pezzo remixato da Musti, che sostanzialmente è andato a prendere le Sister Sledge con All American Girls, ha estratto la base e gli ha messo sopra il cantato del grandissimo Tom Jones. Si narra che si è fatto assicurare i peli del petto per 7 milioni di dollari. Ma davvero, io non so se questa è una bufala. Non ci credo che Tom Jones, non me lo vedo che va lì alla banca dell'assicurazione e dice: scusi, vorrei assicurare i peli del petto. Cioè, io sarò un suo amico, subito glieli bruciavo con l'accendino. Pensa che bastardo, 7 milioni di dollari, tu vai subito lì con l'accendino. Vabbè, va. Signore e signori, quasi agli sgoccioli per quanto riguarda questo puntatone della storia della dance. Andiamo a Bergamo, ci aspettano gli FBI.

0: disco meraviglioso di The Ones e il pezzo che va a chiudere la storia della dance. Torniamo tra 22 ore, grazie anche oggi per averci sopportato. Un abbraccio da Dino Brown e Jean-Luc Duval, a domani, ciao.
1: La storia della dance. One dance.

0: emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 18:59.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Bentrovati sui timori di una nuova escalation militare in Europa dopo il ritrovamento di un drone con esplosivo a Lipsia, che Berlino attribuisce alla Russia. Gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi europei innalzino i loro budget per le spese militari. Gli alleati investano, esorta l'ambasciatore americano alla NATO, Whitaker. Sanità, nuovo allarme per le risorse limitate nel 2025, ammontate al 6,2% del PIL, la quota più bassa tra i paesi del G7, lo segnala la Fondazione Gimbe. Nuove ricadute del conflitto in Medio Oriente sui prezzi. Ieri l'ultimo aggiornamento Istat sull'inflazione ad agosto, più 3,3% annuo ai massimi dal 2023. Oggi i nuovi dati dell'Istituto di Statistica sui prezzi alla produzione dell'industria, più 2,4% su base mensile, più 7,6% sull'anno, determinanti rincari sugli energetici. E le tensioni globali ricadono sui mercati europei. In chiusura Milano cede 24 centesimi di punto. Ancora in risalita le quotazioni degli energetici, petrolio oltre i 90 dollari al barile. Una buona serata da Alessio Galea.
5: The end. 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.
6: And it goes a little something like this.

0: Family Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance. Benvenuti, salite a bordo perché la nostra macchina del tempo è pronta per trasportarci alla primavera del 2004 con 5 pezzoni che abbiamo straballato in discoteca. Tra i più forti in quella primavera c'era Silence di Gigi D'Agostino.

Il capitano Gigi D'Agostino con Silence, che ha aperto le porte a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. La nostra macchina del tempo ci ha riportato alla primavera del 2004 e tra le più forti c'era anche questa canzone di Anna Flora.

Lui è il signor Vito Lucente da Rutigliano, classe 71, disc jockey, produttore discografico del nostro bel paese, con questo nome d'arte, Junior Jack, e questa è la sua Stupidisco che ho ballato con voi nella Memory Chart. E adesso l'ultimo dei 5 pezzoni che ballavamo nella primavera del 2004, Take Me to the Clothes Above, LMC.

con la Memory Chart e con la nostra macchina del tempo che ci ha riportato alla primavera del 2004. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto negli studi della Media Records, dove il grandissimo e compianto franchino produsse insieme a un grande team di DJ producer un suo disco che è rimasto nella storia. Si chiama semplicemente 999 ed è il nostro Disco Viaggio qui su One Dance.

0: Franchino 999 è stato un bel disco viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
0: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 2001 nel nostro spazio Disco Viaggio, una perla di due produttori, Danny Corten e Daddy Waynes, conosciuti come Airplay. Questa è The Music Is Moving.

0: Is Moving Airplay era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia. I wanna-

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar del 2002, Planet Funk. Who said?
2: Who said?

0: ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance.
2: Sono le 20.
3: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo tornati! Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni. L'evoluzione della musica nel tempo su One Dance che ci riporta agli anni 90, esattamente al 1994 con la mai dimenticata Dolores O'Riordan insieme ai suoi Cranberries con Zombie, remixata da diversi personaggi, anche dal nostro Dino Brown che ha riproposto proprio recentemente insieme a Melody Castellari Zombie, che sentiremo tra poco. Subito l'originale del 94, i Cranberries.
0: Contaminazioni.

0: la versione remix di Zombie. Dino Brown e Melody Castellari vanno a chiudere lo spazio di oggi aperto dalla versione originale dei Cranberries. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance.
2: One Dance.
3: One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance arriva il nostro spazio dedicato al Disco Viaggio. Vi riporto nel 1993 con il progetto Onda del Futuro. Dischi Progressive con il testo in italiano, nonostante il gruppo di produzione arrivasse dalla Germania. Questa è una perla, si chiama Terra.

0: dal 1993 il disco Terra, erano gli Onda del Futuro, il disco viaggio su One Dance.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Al microfono Dino Brown, al mixer c'è Edo Colavini. È tornato un grande successo degli anni 90 di Charles and Eddie, Would I Lie to You. Questa è la versione dance del DJ Rebel.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2004. Call on Me.

0: ascoltato Call on Me qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Uno dei dischi che ha cambiato la storia del 1996 è Born Sleepy degli anni

Questo disco arrivò al numero uno della classifica italiana il 19 ottobre del 1996 e rimase in vetta fino al 16 di novembre di quell'anno, buttato giù solo da One and One di Robert Miles.

0: originale si chiamava Borsleepy e uscì nel 1995. Solo l'anno dopo, ovvero nel 96, venne aggiunta la parte cantata, tra virgolette, che tutti conosciamo, e così rese Borsleepy Nooks uno dei dischi più ascoltati al mondo. Questa Borsleepy Nooks, questo è il titolo originale, fu distribuita come singolo proprio nei primi mesi del 1996, dopo essere stata inserita nella colonna sonora del famosissimo film Trainspotting di Danny Boyle, dove si ascoltava come sottofondo nella scena finale. Te lo ricordi?
1: La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di tre pezzi, fai da te, telequizze, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai.
0: La scena finale di Trainspotting, che spettacolo, ci siamo goduti una grande pillola di storia.
2: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance. Sono le 21 e un minuto.
4: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hi guys, it's Jax.
3: One Dance, la tua carica ogni giorno.

Fire è il titolo di questa canzone che conosciamo bene, che ha aperto il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'estate del 1996 e con Josh e i Typical

Keep Pushing, Boris Dlugosz, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1996 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Lui è uno dei più grandi produttori di musica trance di sempre. Sto parlando di Ferry Corsten, protagonista di un sacco di progetti, tra i quali anche questo System F, veramente bellissima, Out of the Blue, il disco Viaggio su One Dance.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia degli anni 90 e non solo. Oggi tocca una grande colonna sonora, 1996, lui è Flavio Daddato, ma tutti lo conosciamo come DJ Dado dal suo album Film Collection, la colonna sonora appunto del film Metropolis. Ce l'ascoltiamo, è il nostro Disco Viaggio.
2: Welcome to Metropolis, the futuristic city.

0: È un disco che ti fa venire subito la pelle d'oca. DJ Dado con Metropolis, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 2001 di Ark. It takes a fool to remain sane.
2: Questo gruppo appunto viene dalla Svezia. Sta andando fortissimo, ha una grande energia. E allora lo presentiamo con It takes a fool to remain sane, The Ark.

0: Park, It Takes a Fool to Remain Sane. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che oggi vuole stupirvi con effetti speciali. Infatti parliamo di musica classica, esattamente della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e dell'intermezzo di questo brano veramente conosciutissimo. Pensate che l'originale è del 1890 e ha ispirato nel 2002 i Datura, che hanno realizzato una versione particolare perché hanno utilizzato l'intermezzo per la parte cantata della canzone, che è Will Be One. I Datura che sentiremo tra poco, ma subito l'intermezzo della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni.
2: Contaminazioni

Spirit of One Dance nello spazio delle contaminazioni. Abbiamo sentito Will Be One dei Datura e prima la Cavalleria Rusticana, che ha ispirato il pezzo dei Datura di Pietro Mascagni del 1890. Pensate quanti anni sono passati. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance che ti fa riscoprire i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi tocca a Mario Più, grande DJ italiano, insieme a una voce storica, ovvero Principe Maurice. Questo è Love Game dal 2001.

0: Mario Più e Principe Maurice, Love Game, è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: Ascoltatori, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibile anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli. One Dance, qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.
1: Boom, like a bomba.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. One Dance suona la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui prontissimi su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ci ascoltiamo D.O.D. insieme a Izzy Bizu. Si chiama Careful.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90 e 2000, Festival Bar 1995, Everything But The Girl, Missy.
2: Sì, eccoci qua, questa è la grande estate in musica. Questo è il Festival Bar e voi siete il pubblico di... Esatto, e come già ho detto in apertura, questa sera ci sarà una grande alternanza di nomi importanti per quanto riguarda la musica italiana e per quanto riguarda la musica internazionale, ma naturalmente non potevano mancare al Festival Bar i pezzi dance. Pensate che il duo che vi sto per presentare riesce allo stesso tempo ad essere in testa alle classifiche dei pezzi più ballati in discoteca e anche ad accontentare chi ama la musica magari più soft, quella fatta da chitarra e voce. Loro sono Tracy Thorn e Ben What con Missing al Festival Bar Everything But The Girl.

0: diretta e non solo. Questo brano è stato creato campionando la base di un pezzo del 1976 che si chiama Let Me Down Easy. Arrivava proprio da qui la base di Needy New, la voce invece arriva da un pezzo dei Chill Lights, si chiama My First Mistake 1977. Senti qui. Arrivava proprio da questo disco la voce che dice Needy New e allora pillole di storia.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio su One Dance. La storia della Dream e della Progressive, e questa è una chicca. Dal primissimo album di Gigi D'Agostino, uscito nel 1996, questa era la prima traccia in pieno stile Mediterranean Progressive. Si chiama Emotion.

0: ricca di Gigi D'Agostino dal suo primo album, era Emotion, il disco Viaggio, qui su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Jamie Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

scorsa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1997 e uno dei più grandi DJ italiani, protagonista di decine, anzi di migliaia di cassettine. Sto parlando di Ricky Leroy. Questa è la sua First Mission.

0: prodotta negli studi bresciani della Media Records, Ricky Leroy con First Mission, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni, la trovi su One Dance.

0: 4 al 6 settembre a Erba in provincia di Como arriva il Lario Fest. Musica, divertimento e buon cibo vi aspettano a Erba. E sabato 5 settembre in Piazza Mercato alle 21.45 arriva il Party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Lario Fest, dal 4 al 6 settembre a Erba in provincia di Como. Non mancare.
1: One Dance, qui suona la storia.
0: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

One Dance. Qui suona la storia. Rough Riders. You know, Teflon.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Questo è un grande pezzo di un famosissimo DJ italiano, Mauro Picotto, che nel 1999 lo fece conoscere in tutto il mondo come The Lizard Man. Mi avete già capito, è un pezzo storico. Lizard, il Disco Viaggio.

0: sua Lizard dal 1999, questa è la versione remix, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.